Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come un divide, siam a caso, abbiamo bel piede, bel

0: sarebbe tutto da far, sì, ma sarebbe tutto da far.
1: Ma che dal ridere,
0: fa ridere,
1: dal mal di vivere,
0: che solo ridere, passo e piano,
1: anche dal ridere,
0: ma
1: dividere,
0: solo ridere.

0: cartone di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, con la vi manderò.